0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: Esamen, c'è la telefon se un plauze kid.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75 Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
3: Almanacco del giorno.
4: Lunedì 12 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Il sole oggi è sorto alle 7:20 e tramonterà alle 18:32. Oggi la chiesa ricorda San Serapione di Alessandria, martire del III secolo, e San Wilfrido di York, vescovo britannico noto per il suo grande impegno nell'evangelizzazione dell'Inghilterra. Si ricorda anche la Nostra Signora del Pilar, veneratissima patrona della Spagna e degli Hispanidad. Un augurio di buon onomastico a tutti coloro che portano questo nome. Oggi è anche la giornata nazionale di Cristoforo Colombo, che commemora lo storico arrivo dell'esploratore genovese sulle coste americane nel 1492, evento simbolico del legame dell'amicizia tra l'Italia e il continente americano. Nel 1931 invece Guglielmo Marconi, dalla sua stazione radio di Coltano, Pisa, invia il segnale radio che accende da remoto le luci della statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, inaugurando il celebre monumento. Nel 1968 si inaugura una città del Messico, i giochi della 19ª Olimpiade, la prima edizione olimpica disputata in America Latina. Nel 1999, secondo le stime delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale raggiunge ufficialmente i 6 miliardi di individui. I nati di oggi: Luciano Pavarotti, l'indimenticabile tenore italiano tra gli artisti lirici più celebri e apprezzati di tutti i tempi; Eugenio Montale, uno dei massimi poeti italiani del Novecento, premio Nobel per la letteratura nel 1975; Hugh Jackman, attore e cantante australiano celebre per la sua interpretazione di Wolverine e per i suoi musical hollywoodiani; Luca Carbone, amato cantatore e musicista italiano. È tutto, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto.
3: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea.
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Fra Tajani nel centro-sinistra non ci sono filo putiniani. Trump, tregua energetica tra Ucraina e Russia. Zelensky, non sapevo nulla, attendiamo i dettagli. Addio a Vilma De Angelis, la cantante morta all'età di 96 anni. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Deve essere chiaro che non ci sono filo putiniani tra di noi. Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia e deputato di Alleanza Verde Sinistra, chiarisce la posizione del campo largo in relazione alla guerra in Ucraina. La politica estera è un tema chiave per l'alleanza di centrosinistra, in particolare per il no del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verde Sinistra alla fornitura di armi all'Ucraina. Per gli esteri, con effetto immediato, tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina, entrambe le parti sono d'accordo, non violatela. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, con un post sul Social Truth, annuncia una tregua energetica con stop agli attacchi contro infrastrutture e impianti nella guerra tra Ucraina e Russia. L'annuncio di Trump ha però colto di sorpresa il presidente ucraino Zelensky. È stata una novità per me, ma se Russia accetterà un cessate il fuoco nel settore energetico, anche l'Ucraina accetterà. La cronaca: Vilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva tra i volti più riconoscibili dello spettacolo italiano del secondo Novecento, è morta a Milano all'età di 96 anni. Interprete di successi come nessuno e Quando viene la sera, ha costruito una carriera lunga oltre 70 anni, passando dalla musica leggera alla televisione, dove si era affermata anche come popolare divulgatrice di ricette. La notizia della scomparsa, come riporta la DN Kronos, è stata data dal nipote Fabio De Angelis con un post su Facebook. Economia: è atteso per oggi il consiglio di amministrazione straordinario di MPS, chiamato a fare il punto sul rilancio dell'OPAS di Intesa San Paolo e sull'informativa in vista dell'assemblea del prossimo 29 ottobre. Tra i nodi al centro della riunione l'interrogativo se l'amministratore delegato Luigi Lovaglio presenti o meno eventuali contromosse per contrastare l'offerta e difendere il piano alternativo messo a punto per il Monte dei Paschi. E terminiamo con lo sport. Il moto mondiale: Marco Bezzecchi vince il GP d'Indonesia e Jorge Martin torna al comando della classifica mondiale scavalcando Marc Marquez. Domenica perfetta per l'Aprilia, il romagnolo si impone davanti ai compagni di marca Raul Fernandez, Martin e Ayo Cura, che completano il poker della scuderia italiana. quinta piazza per Pedro Acosta con la KTM che si lascia alle spalle Marc Márquez che chiude sesto e perde la leadership del mondiale. Martin guida con 355 punti più 2 su Márquez e più 46 su Bezzecchi. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.
8: Torino International, love his music.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Infine ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove per lavori si rallenta tra gli svincoli Chivasso Est e Chivasso Ovest in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Tra poco nel nuovo aggiornamento l'annuncio ieri a sorpresa di Papa Leone di doversi sottoporre a un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli, tensione altissima nel Golfo Persico, dibattito politico del centrosinistra, riaccende il confronto sul perimetro delle alleanze, dati allarmanti anche sul fronte climatico. Tra poco restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Papa Leone ha annunciato a sorpresa durante l'Angelus di doversi sottoporre nei prossimi giorni a un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone riscontrato allo stato iniziale. La degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni, mentre messaggi di vicinanza giungono dal presidente Mattarella e da tutto il mondo. Dalla Santa Sede confermano che l'agenda del pontefice resta per ora invariata. Tensione altissima nel Golfo Persico, lo scalo di Riad è stato colpito da un nuovo attacco con un morto e 11 feriti a 24 ore dalla strage provocata da un missile lanciato da ribelli Houthi, mentre gli Stati Uniti valutano possibili contromisure. Un altro vettore diretto verso il sud dell'Arabia Saudita è stato intercettato dai sistemi di difesa. Frenata intanto sulle trattative in Europa orientale dopo l'annuncio del presidente Donald Trump su una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina, arrivano le smentite sia da Kiev che da fonti statunitense, con il governo ucraino che denuncia nuovi bombardamenti su una centrale elettrica. Inoltre dai servizi di intelligence europei per possibili minacce da parte di Mosca contro i vertici dell'industria della difesa occidentale. Nel dibattito politico del centro-sinistra si riaccende il confronto sul perimetro delle alleanze. Giuseppe Conte ribadisce la lealtà del Movimento 5 Stelle, ma chiede chiarezza sulla presenza del centro, mentre la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein risponde sottolineando la necessità di non ripetere le divisioni delle precedenti tornate elettorali per offrire un'alternativa solida. Dati d'allarme sul fronte climatico, secondo il servizio europeo Copernicus, quello del 2026 è stato il secondo mese di settembre più caldo mai registrato a livello globale, confermando il trend di temperature superiore a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. In chiusura, il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis, la cantante, attrice, storica conduttrice televisiva, pioniera dei programmi di cucina sul piccolo schermo e celebre interprete del brano Patatina, si è spenta a Milano all'età di 96 anni. E per il momento è tutto, grazie per il vostro ascolto. Appuntamento a più tardi.

0: Torino International News.
1: Attacco a Kharkiv, 3 morti, 25 feriti, Trump tregua sui siti energetici. Il Papa, ho un nodulo al polmone, mi opero. Il meteo, arriva l'anticiclone dopo le ultime piogge al centro-sud, vasto campo di alta pressione. Copernicus, secondo settembre più caldo mai registrato oltre i livelli preindustriali. Tra poco, restate con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo ha detto all'agenzia RIA Novosti il portavoce del Kremlin Dmitry Peskov. Trump ha dichiarato, Peskov ha detto di credere che sia giunto il momento di un nuovo presidente, perché il presidente ucraino deve prendere decisioni molto importanti e molto difficili per fermare questa guerra. O Zelensky si assume questa responsabilità e dimostra la volontà politica, oppure no, ha detto. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus, ha annunciato in diretta che si dovrà operare per un nodulo circoscritto al polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto, ha detto, ha spiegato Leone, e ritengono opportuno intervenire. Allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e fido alla vostra preghiera. Il meteo, ultime precipitazioni previste al sud in Sicilia, poi la rimonta dell'anticiclone sull'Europa occidentale e sul bacino del Mediterraneo porteranno sole e clima tipico della classica ottobrata romana. Dai quadranti occidentali inizia da oggi, lunedì 12 ottobre, a espandersi un anticiclone che garantirà una stabilizzazione atmosferica a partire dalle regioni del centro-nord. Settembre 2026 è stato invece il secondo settembre più caldo mai registrato, dopo il 2023 il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di un grado e mezzo quello dei livelli preindustriali. La temperatura superficiale del mare media di settembre per la fascia compresa tra i 60 gradi di sud e 60 gradi nord è stata la più alta mai registrata per quel mese, in un contesto di rafforzamento delle condizioni in via El Niño, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La pagina sportiva, Serie A, Cagliari Juventus finisce 1-1. I rossoblù salgono al quarto posto in classifica. Sassuolo Milan pareggiano 1-1, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Como Roma 0-0, giallorossi in 10. Ieri Inter Parma 3-0, Genoa Fiorentina 2-1 e Napoli Frosinone 3-0. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento, buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola. Vi segnaliamo che da oggi la statale 34 del Lago Maggiore viene chiusa per lavori nel comune di Cannobbio nella fascia oraria notturna dalle 21 sino alle 5 del giorno seguente, ad eccezione dei giorni prefestivi. Al di fuori dell'orario di chiusura la circolazione è consentita a senso unico alternato. È tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie. Il campo progressista cerca unità, scintille Schlein Conte su Matteo Renzi. Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica, ma nessuno conferma. Garlasco al via una settimana cruciale per Andrea Sempio. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, la comunità Movimento 5 Stelle è leale e sana e starebbe con il campo progressista anche se a guidarlo non fosse il suo leader, ma c'è un tema di coerenza e affidabilità che riguarda invece la composizione dell'alleanza e gli effetti che ha l'inclusione di Matteo Renzi. Il giorno dopo la photo opportunity di gruppo alla festa del manifesto, Giuseppe Conte mantiene un profilo dialogante ma torna a chiedere garanzie alle Schlein sul fronte centrista. Ci spostiamo agli esteri. Il day after dell'attacco shock di Trump a Zelensky è stato inevitabilmente segnato dall'annuncio del presidente americano su una tregua energetica tra Ucraina e Russia, accolto dal silenzio del Cremlino e dallo scherno del leader ucraino che poco prima aveva lanciato un vero e proprio guanto di sfida all'inquilino della Casa Bianca sia sulle elezioni in Ucraina sia sullo stop ai raid contro le raffinerie russe che il tycoon pretende, al punto di minacciare di interrompere le forniture di armi a Kiev. La cronaca, i genitori e il fratello di Chiara Poggi non cambiano idea, mentre si apre una settimana cruciale in cui Andrea Sempio sceglierà le mosse in vista del 18 ottobre, data della scadenza dei termini per il deposito di memorie e contro consulenze nell'indagine in cui è accusato dell'omicidio di Garlasco, ribadiscono che non saranno parte civile nel processo che si profila nei confronti del 38enne. È lo scenario che si prospetta dopo la seconda chiusura dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto per il quale è stato condannato a 16 anni di carcere il fidanzato Alberto Stasi e di cui ora i PM pavesi offrono una rilettura incolpando Sempio. Per lui quindi si profila forse già nelle prossime settimane la richiesta di rinvio a giudizio. Economia, l'Italia invecchia un abitante su quattro più di 65 anni in una crisi demografica che complica il quadro della legge di bilancio. La spesa per le pensioni già supera il 15% del PIL, 366,54 miliardi e secondo le stime del DPFP nel 2027 a meno di nuovi interventi sul sistema previdenziale aumenterà a legislazione vigente di oltre 14,7 miliardi. Da qui l'ipotesi di una stretta sulle rivalutazioni degli assegni più alti riportata da alcuni organi di stampa che al momento non trova però riscontro concreto nella maggioranza. E concludiamo con lo sport. Cagliari-Juventus termina 1-1 nella sesta giornata di Serie A. Nessun gol ma tante emozioni anche nell'incontro tra Como-Roma, quest'ultima è rimasta in 10, mentre la Lazio batte il Monza per 3-1 e riaggancia l'Inter in testa alla classifica di Serie A. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 800 602 602 și convinge-te singur.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Una buona giornata, queste le principali notizie, la lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Papa Leone, il popolo italiano le è vicino. E ancora a Parigi il più antico mercato coperto devastato da un maxi incendio. Speleologo intrappolato nella grotta in Sardegna è corsa contro il tempo per salvarlo. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il suo annuncio dell'intervento all'Angelus è stato accolto con partecipazione da tutto il popolo italiano. In vista del suo ricovero nei prossimi giorni, le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete unendovi il mio personale. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Papa Leone XIV dopo che il Pontefice ha comunicato di avere un nodulo al polmone. Rinnovo a vostra santità il più sincero augurio di una serena convalescenza e di pronto e completo ristabilimento, ha concluso il Capo dello Stato. Ci spostiamo agli esteri. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. Lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil. Il mercato purtroppo è stato devastato dalle fiamme questa mattina presto, incendio domato, ma è completamente distrutto, ha scritto il sindaco su X, mentre sui social e sui media francesi rimbalzano le immagini del maxi rogo in pieno centro della città. La cronaca: sono proseguite tutta la notte e continuano le operazioni per salvare lo speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Corropeddu a Urzuleino, Ogliastra, per una frana che ha bloccato l'ingresso. Secondo quanto appreso, si tratta di un 31enne residente nel Sassarese. In base alle informazioni che arrivano dai soccorritori che scavano per salvarlo e che sono riusciti a contattarlo a voce, l'uomo è vivo e cosciente. Le operazioni per raggiungerlo si stanno però rivelando molto complicate. Economia: l'intesa tra Stati Uniti e Russia sul ritorno di una quota di gasolio russo sul mercato ha avuto un effetto immediato sulle quotazioni, ma difficilmente potrà determinare una discesa stabile dei prezzi energetici. Questo perché i mercati continuano a guardare oltre l'annuncio politico e a concentrarsi sul lungo periodo. E qui ci si scontra con due problemi strettamente collegati tra loro. Da un lato i numeri: a fine settembre da Hormuz transitavano 677.000 barili di prodotti raffinati al giorno rispetto ai 3,6 milioni pre-guerra, con un calo di oltre l'80%, e dall'altro la distribuzione. Il problema non è solo il blocco dello stretto, ma anche i danni inferti dall'Iran alle raffinerie. E terminiamo con lo sport, grondante di sudore dopo 62 giri nell'inferno umido del Gran Premio di Singapore. Kimi Antonelli aveva ancora voglia di fare il finto tonto e ha risposto alla domanda se fosse consapevole di poter diventare campione del mondo già alla prossima gara, il Gran Premio degli USA, con un davvero sicuro? Un atteggiamento che conferma il carattere spigliato del ventenne bolognese, che anche stavolta ha messo in pista per superare nel finale Lando Norris e ottenere nel GP un terzo posto che vale ora alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc. Secondo, per laurearsi campione tra due settimane dovrebbe vincere ad Austin, con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al quinto posto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
8: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Torino International News.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Reggio Children, polemica sulla visita degli educatori ebrei, il sindaco Massari respinge le accuse di antisemitismo. Arabia Saudita, nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, morto e 11 feriti. E ancora bomba tra i fiori davanti a una chiesa, il ritrovamento shock durante la festa parrocchiale. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha respinto le accuse di antisemitismo dopo le polemiche sulla visita di educatori e insegnanti di scuola ebraica a Reggio Children. Al centro della vicenda la richiesta rivolta ai partecipanti di prendere esplicitamente le distanze dalle politiche del governo israeliano e dalla situazione nella striscia di Gaza, nell'ambito di un percorso dedicato ai diritti dell'infanzia, alla pace e all'educazione democratica. Ci spostiamo agli esteri, almeno una persona è morta e altre 11 sono rimaste ferite nel nuovo attacco sferrato ieri sera contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh in Arabia Saudita. A riferirlo l'autorità generale per l'aviazione civile saudita, precisando che i feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale e che sono in corso le verifiche per quantificare i danni alle strutture aeroportuali. La vittima è un cittadino pakistano residente nel paese. Gli Houthi, movimento armato yemenita sostenuto dall'Iran, hanno rivendicato l'attacco. La cronaca: una bomba da mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata trovata nel pomeriggio di ieri, domenica 11 ottobre, nell'aiuola davanti alla chiesa di San Marco alla Sella ad Arezzo. Il ritrovamento è avvenuto mentre nella parrocchia era in corso la festa di inizio anno pastorale, alla presenza di numerosi bambini, ragazzi, scout e famiglie. Erano circa le 17 quando un ragazzo ha notato lo strano oggetto vicino alla siepe. In un primo momento non è stata riconosciuta la natura dell'ordigno e qualcuno lo avrebbe anche spostato maneggiando direttamente. Successivamente, informato del ritrovamento, il parroco ha allertato i carabinieri per le verifiche del caso. Economia: dopo il successo della prima edizione, che ha raccolto oltre 1000 adesioni, riaprono le candidature alla scuola tecnica promossa da Ferrero Hazelnut Company con ELS e CONAF, un percorso interamente finanziato dai promotori, riconosciuto ai fini del conseguimento dei crediti formativi professionali, pensato per accompagnare l'evoluzione della corilicoltura italiana tra innovazione, sostenibilità e nuove competenze. E infine lo sport è stato incentrato sui valori olimpici, la diplomazia sportiva e il ruolo del calcio. Il webinar organizzato dall'ambasciata d'Italia in Mongolia in occasione della giornata italiana dello sport, aperto dai saluti istituzionali dell'ambasciatore Giovanna Piccarreta e del presidente del Mongolian National Olympic Committee Batushin Batbold, l'evento si è concluso con un intervento dell'ambasciatore americano in Mongolia Richard Buangan in vista dei giochi olimpici e paralimpici 2028 di Los Angeles. Italia e USA si sono virtualmente passati il testimone dei giochi invernali di Milano Cortina 2026 a quelli estivi di Los Angeles 2028. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
3: Torino International, love his music.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 13 di Front si viaggia a senso unico alternato per lavori a Cournier in orario 8:30-18. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Torino International.
1: What the hell?

0: Torino International.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Torino International News.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Mattarella: sprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia. La Cina continua le pressioni su Taiwan per la riunificazione. Pechino avverte Washington: non vogliamo ingerenze esterne. Trapianto di fegato alle Molinette di Torino. Irini salvata in extremis, aveva poche ore di vita. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, il vostro essere parte del tessuto della Repubblica, ha significato per i dirigenti pagare anche prezzi alti, avvenuto durante il terrorismo, quando le Brigate Rosse assunsero alcuni dirigenti come bersaglio per cercare di smantellare riferimenti del nostro modello di vita. L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità, quell'unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità, in occasione dell'80° anniversario. Per gli esteri, il ritorno di Taiwan alla Cina è una parte importante dei risultati della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale e dell'ordine internazionale del dopoguerra. L'intervento della Cina, manifestato dalla portavoce del ministro degli esteri Mao Ning, è molto chiaro. Taiwan deve tornare a far parte del dragone per un fatto storico e giuridico. Tra gli alleati dell'isola inoltre ci sono gli Stati Uniti, a cui è stato chiesto però di gestire i rapporti con prudenza, in quanto Pechino non ammette ingerenze esterne. La cronaca: una corsa contro il tempo ha cambiato il destino di una giovane greca, quando ormai le speranze sembravano ridotte al minimo e la vita era appesa a poche ore. Irini, 28 anni, è giunta all'ospedale Molinette di Torino in condizioni disperate, con il fegato ormai compromesso da un'insufficienza fulminante. La risposta dei medici è stata immediata: in sole 12 ore è stato trovato un organo compatibile e la giovane è entrata in sala operatoria per un trapianto durato 10 ore, un intervento decisivo, seguito da 3 mesi di ricovero e cure complesse che le ha permesso di superare il momento più drammatico. Ora la ragazza è stata dimessa e sta recuperando e guarda al ritorno in Grecia. Economia: oltre 100 imprenditori, manager, banchieri, gestori e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato lo scorso 2 ottobre a Piacenza alla prima tappa di Piacenza-Milano, la rotta dell'economia. L'iniziativa, promossa da Gruppo Libertà, financiallounge.com e Confindustria Piacenza. Un percorso che proseguirà il prossimo venerdì 16 ottobre a Milano nella sede di Borsa Italiana in Piazza Affari, toccando nuovi temi di rilievo per imprese e finanza. E terminiamo con lo sport e la Lazio, la sorprendente compagna di fuga dell'Inter in testa a un campionato che riprende dopo 3 settimane di stop alla vigilia del ritorno delle coppe europee grazie al netto successo casalingo sul Monza. La Roma si fa bloccare dal Como nel clou di giornata, ma dà comunque una prova di compattezza, visto che gran parte della ripresa è stata giocata in 10 per l'espulsione di Malen. Frenano anche il Milan, che va in vantaggio ma si fa agguantare dal Sassuolo dopo una gara equilibrata, e la Juventus, che a Cagliari è stata salvata nel finale dal primo gol stagionale di Kolo Muani, che pareggia la quarta rete di fila di Maldini. Il Bologna conquista 3 punti che la allontanano dalla zona retrocessione, con una vittoria sofferta ma meritata in casa del Lecce, che fa felice il nuovo tecnico Palladino. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

una volta fino al 41esimo piano poteva già bastare. Giovanni Potenza invece ha raggiunto la cima ed è ripartito. Poi ancora fino a completare 5 salite consecutive sulle scale del grattacielo della regione Piemonte. A 82 anni ha affrontato complessivamente 205 piani e 5500 gradini, fermando il cronometro dopo 53 minuti e 20 secondi. Non solo ha portato a termine una prova durissima, è riuscito anche a migliorare di 40 secondi il tempo ottenuto lo scorso anno. E lui, il volto della terza edizione del Vertical Grattacielo Regione Piemonte, appuntamento del campionato italiano di Tower Running che ha trasformato il palazzo della regione in una lunga sfida verticale con atleti impegnati sui 41 piani e 1100 scalini dell'edificio.

0: Dal 21 al 25 di ottobre torna a Torino il Festival Internazionale della Grande Cucina. L'evento simbolo della sesta edizione sarà un doppio appuntamento site specific, un pranzo e una cena alla Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea. Per la prima volta dal 1959 la GAM apre le proprie sale all'espressione gastronomica. Protagonisti Nico Romito del Reale di Castel di Sangro e Jeremy Chan di Ico a Londra, due tra le voci più rilevanti della cucina contemporanea internazionale. Torino torna a essere quindi capitale della grande cucina con la sesta edizione di Buonissima, il festival gastronomico ideato dai giornalisti Stefano Cavalito e Luca Iaccarino insieme allo chef Matteo Baronetto e organizzato da 2B Company, in programma dal 21 al 25 di ottobre con un palinsesto che coinvolgerà oltre 150 eventi diffusi in 5 giorni e più di 100 chef italiani e internazionali. Și am ajuns la finalul acestei ediții. Vă las, bineînțeles, în continuare cu primul interviu pregătit de Cosimo pentru Radio Torino Internațional. Mereu on the road după 15, imediat după DJ Nick și multe, multe hituri aici pe 90.0 FM. Vă las în compania colegilor. Zi frumoasă, un început de săptămână superb!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Abbiamo al telefono la cantautrice Camilla Pandolzi. E Camilla, ciao innanzitutto.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Benvenuta nel programma. Oggi si parla del tuo singolo Vuoti Abissali.
3: Sì.
2: Che è uscita dal 2 di ottobre, da pochissimo.
3: Esatto.
2: E volevo chiederti un pochino che cosa racconti in questa canzone. Poi dopo parliamo anche un po' di te, di come scrivi la tua musica.
3: Certo, allora questo brano io l'ho scritto parlando proprio di sta papale, l'ho scritto per la mia ragazza, e uno dei tanti brani che ho scritto per lei, insomma, perché non bastano mai, però questo è uno di quelli che mi sta più a cuore, diciamo, perché l'ho scritto che stavamo insieme da veramente poco e ora sono passati 3 anni, quindi questa canzone è nel cassetto già da un po' di tempo.
2: Mm-hmm.
3: E, eravamo insieme da penso poco più di 7-8 mesi.
2: Mm-hmm.
3: E mi sono proprio sentita di dedicarle ciò che sentivo, e perché non sono mai stata tanto brava a parlare, ecco, a esporre le mie emozioni. Esatto, sono molto più brava a esporli in una canzone. Ho detto ok, allora adesso lo faccio, ed è nata così Vuoti Abissali.
2: Ok, tu sei di
3: Formia, tra Roma e Napoli.
2: Ok, io innanzitutto direi di andare a sentire la canzone Vuoti Abissali e poi parliamo ancora un po' del brano e anche della tua storia musicale, ok?
3: Certo.
2: Buon ascolto.

0: Siamo tornati con Camilla Pandozzi. Camilla, e so che è uscito anche il video di questo brano. Raccontami un pochino com'è stata la scrittura, non so, della storyboard di questo brano, di questo video.
1: Sì, allora, proprio perché il brano è, insomma, una storia d'amore, racconta una storia d'amore, ho pensato di registrarlo in uno dei posti forse più intimi che ci possano essere, ovvero la mia casa. Quindi il videoclip ho registrato e ambientato tutto interamente lì, e c'è solo una piccola parte dove sono sempre intorno a casa mia, ma non sono propriamente dentro casa. Poi non voglio fare spoiler, quando vedrete il video dopo l'intervista capirete di cosa sto parlando.
0: Anche perché troveranno il link sotto, quindi dopo ascoltate l'intervista vanno a cliccare il link e si possono guardare il video.
1: Certo, e quindi ambientato appunto in casa mia, quindi in camera da letto, sul divano, in cucina, proprio come se raccontassi la mia normalità, le mie abitudini con la mia ragazza, e le abitudini che abbiamo con il nostro cane, che apparirà in alcune clip del videoclip. E quindi ho voluto rappresentare un po' quello che per me è la normalità e la tranquillità di quando non lavoro, ecco, perché il mondo della musica è tanto frenetico e non bisogna mai fermarsi, però è bellissimo e sono grata di tutto quello che faccio, però ogni tanto ci sta anche tornare alle origini, un po' di riposo ci sta sempre.
0: Hai perfettamente ragione. Tu inizi a 7 anni a studiare pianoforte e canto, però solamente a 13 anni cominci a pubblicare la tua musica, no? Io volevo nominare almeno 3 titoli dei brani che ho visto online, che sono andato anche ad ascoltare, tra cui sono Madame, Las Vegas e Bambolina.
1: Sì.
0: E adesso torni, appunto, sei tornato con un brano d'amore che di mancanza e di desiderio, no? Le altre 3 canzoni fanno parte del progetto di questo brano oppure sono un po' separate?
1: Allora, in realtà sono in qualche modo collegate, perché Madame, Bambolina e Las Vegas sono una trilogia che raccontano in realtà queste 3 canzoni tutte quante la stessa storia, semplicemente che si evolve negli anni. E quindi partendo da Madame, che racconta di una relazione che io avevo prima della mia attuale compagna, poi è finita, io mi sono rifatta la mia vita, idem questa ragazza, ma lei non accettava che io mi fossi rifatta una vita principalmente, quindi cercava di rovinare la mia relazione attuale. E quindi Madame, quando ho scritto Madame, ho sperato un po' che magari percepisse il messaggio e smettesse di fare quello che stava facendo. Effettivamente ha funzionato, e da lì nasce Las Vegas, dove io racconto la libertà che finalmente ho di vivermi questo amore senza la paura che qualcuno potesse rovinarlo, insomma. E successivamente appunto c'è Bambolina, dove io racconto esattamente come si è evoluta la conoscenza fra me e la mia ragazza. E come ci siamo conosciute, come ci siamo rincorse per tanti mesi, la paura che avevamo di metterci insieme, perché insomma per il mio lavoro non si può stare tanto tempo insieme, insomma le paure che ci sono principalmente. E Vuoi di avvisarle in qualche modo è collegato, perché comunque essendo dedicata sempre a lei racconto cose più specifiche, però sono sempre dedicate a lei. E quindi secondo me in qualche modo sono collegate.
0: Poi volevo anche dire un'altra cosa: tu hai aperto i concerti di Serena Brancale, com'è stata l'esperienza?
1: Eh beh, che dire, meravigliosa. Sono 3 anni che apro i suoi concerti e non potrei mai essere più fiera più onorata, ecco, di tutto ciò che mi sta accadendo e di quello che Serena ha fatto per me, perché poi ci siamo facendo parte della stessa etichetta discografica, abbiamo avuto anche modo di conoscerci, ci vediamo spesso ed è ogni volta sempre più bello, perché oltre che a insegnarmi a livello musicale mi insegna tantissime cose a livello personale, consigli proprio da persona più grande, ecco, di me, e non potrei essere più contenta di tutto questo.
0: in due stagioni fa del mio programma Parla con Cosimo, che ero stato appunto a Sanremo, e Serena Bracale è stata brevemente ospite appunto perché nel purpurri del Sanremo, quindi delle interviste fatte in giro per Sanremo, Serena Bracale è stata ospite del programma, quindi volevo ricordare questa cosa.
1: Bellissimo.
0: Allora, io ti ringrazio tantissimo di aver presentato la tua musica, ma nel frattempo volevo chiederti di lasciare i tuoi canali social, quindi per poterti seguire, dove andare, a parte le piattaforme digitali dove ascoltare la tua musica, ma quali sono i tuoi canali social?
1: Assolutamente, allora mi trovate su Instagram come Camilla Pandozzi Official, mentre su tutte le altre piattaforme come Camilla Pandozzi, molto semplice.
0: Ok, quindi nome e cognome, nome d'arte, quindi Camilla Pandozzi.
1: Esatto.
0: Io ti ringrazio tantissimo, grazie.
1: Io ringrazio te, grazie davvero.
0: Grazie per averci presentato Vuoti Abissali, noi invitiamo ad ascoltarla e di seguire anche il videoclip che c'è nel link che troverete nella parte video qui sotto, e comunque di continuare a seguire la tua musica. Grazie ancora.
1: Grazie mille.
0: Alla prossima puntata con un altro ospite. Intanto grazie Camilla, ciao.
1: Grazie a voi, ciao.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riyadh dopo i raid. Ex Silva Salis a Cornigliano, qui si può andare avanti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Lunedì 12 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici, i blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. Attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona, i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito gli studenti urlando siate il nostro futuro. Il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per aver ci seguito.
8: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
8: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
10: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
11: Questo è Merion the Road.

0: c'erano una volta Angelina Mango, Hathaway, La Noia, Remix, insomma ad aprire questo appuntamento di Maroon Road. Si ricomincia questa nuova settimana insieme, come sempre ben ritrovati da Maria Teresa Mirelli fino alle ore 17 di questo appunto lunedì 12 ottobre. Siamo insomma pronti non solo ad accogliere buona musica e curiosità, ma ad accogliere appunto questa settimana che speriamo ci riservi solo cose buone. Se andiamo a dare un'occhiata alle ricorrenze come ormai d'abitudine, intanto quella a livello internazionale è la giornata che può coinvolgere molte persone della giornata mondiale dell'artrite, proprio per sensibilizzare su quelle che sono le malattie reumatiche e comunque muscoloscheletriche e che possono davvero compromettere la nostra mobilità con questo dolore persistente e infatti influisce negativamente sulla qualità della vita di milioni di persone. Ma se invece diamo uno sguardo a che cosa si celebra nel mondo, beh, oggi possiamo dire che è il Columbus Day. Viene celebrato soprattutto negli Stati Uniti, insomma, nonostante una serie di anni un po' particolari, perché si ricorda comunque lo sbarco di Colombo nel Nuovo Mondo. E tra l'altro anche in contemporanea c'è la festa nazionale della Spagna, proprio per commemorare anche in questo caso l'arrivo di Cristoforo Colombo nel continente americano, il famoso 12 ottobre 1492. Infatti viene anche definita la Fiesta Nacional de España. E poi naturalmente è la giornata anche del rispetto della diversità culturale, soprattutto della resistenza indigena, in paesi come Argentina o Venezuela, proprio per riflettere con l'occasione l'impatto della colonizzazione in questi paesi dell'America Latina. Tra poco invece daremo uno sguardo a quello che accade nel nostro presente, tra curiosità e buone notizie. Vi aspetto tra pochissimo perché questa è la prima parte di Made on the Road.
1: Torino International.

ci sono Uello, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole nel pomeriggio di Torino International. Il sole che insomma lo rivediamo anche in questa settimana. Le temperature sono davvero bizzarre, a proposito di bizzarria, visto che insomma dovrebbe oramai essere autunno inoltrato, invece sembra di essere ancora in estate, ma ormai sappiamo benissimo che il tempo è decisamente pazzo. Invece ritornando a questo lunedì 12 ottobre, andiamo a scoprire, per coloro ancora che non lo sapessero, che si è conclusa la Tiramisù World Cup edizione 2026. Come ogni anno avviene a Treviso, questa è stata la sua 10ª edizione e ogni anno insomma si presentano tantissimi concorrenti dalle varie nazioni. Anche quest'anno alla gara hanno partecipato ben 320 concorrenti da ben 33 nazioni, che sono stati anche selezionati con un quiz online. Infatti sono stati definiti, diciamo, dei giudici buongustai. E il bilancio dell'edizione parla di piazze piene, oltre 15.000 porzioni vendute, persino una proposta di matrimonio, perché si sa che il matrimonio e le proprie proposte insomma avvengono anche nelle maniere più inedite e più esuberanti. Anche in questo caso, insomma, in occasione di questa competizione non poteva mancare qualcosa di davvero differente, come appunto una proposta di matrimonio. Ma veniamo al regolamento, che ha lasciato poco spazio agli errori. Ogni concorrente aveva 40 minuti per preparare la propria porzione, doveva scegliere tra due prove, la prima dedicata alla ricetta originale con i famosi 6 ingredienti della tradizione, cioè le uova, lo zucchero, il mascarpone, i savoiardi, il caffè e il cacao. La seconda prova invece era la ricetta creativa, in questo caso si aveva una grande libertà di creare qualcosa di nuovo, dove si potevano aggiungere, oltre ai 6 classici ingredienti, anche 3 ingredienti ulteriori e sostituire magari il biscotto. Ma attenzione, la gara è riservata non ai pasticceri, ma agli appassionati, non ai professionisti. Diciamo che non si può iscrivere chi negli ultimi 2 anni abbia già lavorato per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, in una cucina professionale o in un laboratorio di pasticceria a qualsiasi titolo. E anche coloro che normalmente gestiscono gli home food non possono partecipare, proprio perché insomma i vincitori devono essere degli appassionati, cosa che è avvenuta anche per questa edizione. Il Brasile si è aggiudicato all'edizione 2026, in particolar modo lui è Marcos Muzzi, che fa di professione l'apicoltore e che ha conquistato il titolo di World Champion nella sfida per la migliore ricetta originale, grazie a questi suoi 6 ingredienti senza effetto speciale. In quella che invece è stata la ricetta creativa, a fare da padrone è stato Ciro Tommasini di Vicenza, grazie a questa rilettura del tiramisù a base di composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone. Ma la cosa interessante è che Tommasini ha presentato il suo dessert a forma di alveare, proprio per diciamo puntare anche su un messaggio, quello della salvaguardia delle specie a rischio di estinzione. Insomma, bravi tutti i concorrenti, bravi i vincitori e bravi tutti coloro che sono riusciti ad assaggiare durante questo fine settimana appena trascorso una delle innumerevoli versioni del tiramisù.

0: Day, Irem, 15:31. Speriamo che in realtà non sia un giorno cattivo, ma che questo inizio di settimana sia iniziato assolutamente nel migliore dei modi. E se comunque qualcosa ci ha rattristato, avvilito, fatto arrabbiare, insomma, che alla fine tutto questo possa sparire e possa semplicemente migliorarci. Del resto si dice, c'è una frase che mi ha particolarmente colpito, e si dice che quando si impara a restare calmo durante la tempesta ci si accorge che si trattava soltanto di 10 minuti di vento e pioggia. E quindi speriamo che eventuali momenti negativi, ecco, siano brevi e che si possa ritornare ad essere assolutamente positivi e propositivi. Parliamo di tartufo, sì, perché sapete che la stagione del tartufo, almeno nella nostra regione, è iniziata già dal 1° ottobre e durerà in teoria fino al 31 gennaio. Chiaramente il tartufo ha un valore gastronomico altissimo. Ha fatto il giro del mondo, soprattutto se ricordiamo le famose aste benefiche che ogni anno vedono dei facoltosi acquirenti spendere migliaia di euro per accaparrarsi un lotto. L'anno scorso la cifra è stata di 110.000 euro per un chilo di prodotto. Sto parlando chiaramente del tartufo bianco d'Alba, che nasce appunto in questo territorio patrimonio dell'UNESCO delle colline di Langheroero e Monferrato, ed è paragonato all'oro e ai diamanti, tanto è prezioso. Intanto la sua denominazione scientifica è Tuber Magnatum Picco con la doppia C. Fino allo scorso anno era Pico con una C sola, poi tutta la comunità scientifica ne ha accolto la modifica, l'ha ufficializzata in onore di Vittorio Picco, botanico, medico, scienziato, che proprio nel 1788 per primo lo ha definito il tartufo dei potenti o tartufo dei magnati. Ora non vado a raccontarvi la stagione, come si trova, eccetera eccetera, o le sue dimensioni. Quello che vi vado a raccontare invece è che esiste addirittura il borsino del tartufo, con tanto di quotazioni ufficiali. Le proiezioni al 1° novembre 2026 sono attorno ai 475 euro a letto, prendendo in considerazione delle pezzature medie dai 15 ai 20 grammi. Chiaramente la sua stagione d'elezione è l'autunno. Gli esperti suggeriscono che i tartufi bianchi più eccellenti sono quelli che però si estraggono fino alla fine di novembre, e possiamo dire, insomma, che è un bel prodotto, che ci piace mangiare il tartufo, quello buono. E per entrare in contatto con questa specialità bisogna partecipare assolutamente alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, l'appuntamento più atteso, che è iniziato proprio 2 giorni fa, il 10 ottobre, e che terminerà il prossimo 6 dicembre. Tantissimi gli eventi nel corso ovviamente di questo periodo, che daranno l'opportunità anche di non solo mangiarlo ma anche conoscerlo meglio, e mi raccomando, soprattutto nel caso di acquisto, di conservarlo con cura, anche perché normalmente il tartufo va consumato fresco e riesce a preservarsi solo per circa una settimana. Insomma, visto che questo primo appuntamento di Meron Road è iniziato col tiramisù, proseguiamo adesso con il tartufo e poi dopo chissà che cosa ancora vi racconterò a proposito, insomma, di cibo.
1: Torino International.

c'è anche Ellie Goulding, Black Prada Dress, nel pomeriggio di Easy Night, e anche qui naturalmente nel pomeriggio di Torino International. E allora andiamo a scoprire, visto che parliamo di cibo, di che cosa trattiamo adesso come argomento. Abbiamo incominciato con naturalmente il tiramisù, abbiamo continuato con ovviamente il discorso legato al tartufo, alla sua fiera e insomma al suo costo, e adesso diamo insomma la possibilità ad un altro frutto di questo periodo di manifestare non solo ovviamente la sua attitudine, quella di essere ovviamente consumato in un determinato modo, ma soprattutto di seguire la tradizione. Sto parlando del caco, perché secondo appunto una tradizione contadina basterebbe tagliare a metà il seme di un caco per scoprire diciamo quale sarà il prossimo inverno, se i prossimi mesi saranno miti, gelidi o ricchi di neve. Infatti all'interno del seme si nasconde questa forma che può svelare il destino della stagione fredda. È un'usanza che si tramanda da generazione in generazione e che ogni autunno torna in qualche modo ad incuriosire, anche se la scienza non ne ha mai dimostrato l'attendibilità. E allora bisogna cercare la famosa forchetta, il coltello o il cucchiaio, perché entrambi hanno un significato ben specifico. Se si trova all'interno della metà del caco la forchetta, sarà un inverno mite con temperature moderate. Se c'è il coltello, il segnale significa inverno rigido, quindi freddo intenso e pungente. Se troviamo il cucchiaio, l'inverno sarà particolarmente nevoso con le precipitazioni abbondanti. Quindi una sorta di bollettino meteorologico naturale che viene nascosto in un frutto che molti di noi consumano abitualmente durante questa stagione. Chiaramente è un'interpretazione simbolica, non è un sistema attendibile, non può prevedere con esattezza le condizioni atmosferiche dei mesi successivi, però tutto questo piace e da questa curiosa tradizione adesso è diventato quasi un trend che incuriosisce e fa impazzire anche i social. Naturalmente insomma provate anche voi, se acquistate un caco vedrete insomma quale sarà, se forchetta, cucchiaio, coltello, a comparire per comprendere la prossima stagione. E poi ricordiamoci anche che questo frutto autunnale, appunto il caco, merita di essere riscoperto, perché la sua polpa, che tra l'altro è molto dolce e morbida, contiene gli antiossidanti ed è un frutto che si presta ad essere consumato fresco, utilizzato proprio per preparare confetture, dolci, ricette di stagione. E quindi approfittatene, c'è l'utile e il dilettevole: da una parte vi farà bene e dall'altra vi darà la possibilità di scoprire come sarà l'inverno.

0: cosa per te, c'è Ligabue sempre qui su Torino International. E a proposito di cibo, forse la notizia più negativa di quest'oggi, che ha a che vedere ovviamente sempre il cibo, è che Le Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato alimentare coperto di Parigi, purtroppo è stato devastato da questo incendio. E tutto ciò è accaduto questa notte, nella notte appena trascorsa tra domenica e lunedì, ed è un gran peccato perché era uno dei punti di riferimento gastronomici, situato nel quartiere del Marais e frequentato ogni giorno non solo dai residenti ma soprattutto dai turisti, visto che era stato fondato per la prima volta nel 1615 e diventato poi monumento storico nel 1982, visto insomma la possibilità di ospitare le botteghe, i piccoli ristoranti, gli stand dedicati alle cucine dei diversi paesi, dove per 4 secoli insomma questo luogo aveva conservato un po' la sua funzione di mercato di quartiere, ma allo stesso tempo era diventata una destinazione per gli appassionati di gastronomia. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni, se insomma si capirà intanto il tipo di incendio che è avvenuto e soprattutto come la Francia deciderà di reagire insomma a questo ennesimo sfregio, in questo caso non di un monumento ma comunque di un mercato che è stato uno dei più importanti della città. 16:02, Radio Giornale, e poi ci ritroviamo nel pomeriggio di Torino International con la seconda parte di Meron Road.
1: Torino International.

0: Torino International News.
1: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riyadh dopo i raid. Protesta dei professori in Trentino a boicottare le gite. Insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 12 ottobre in studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici, i blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito, gli studenti urlando siate il nostro futuro. Il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per aver ci seguito.

0: Red Dollar, Aloe Black, 16:15, seconda parte di Maroon Road, pomeriggio di Torino International, ben ritrovati come sempre da Maria Teresa Mirelli. Quante volte diamo un'occhiata alle serie TV, al cinema e magari immaginiamo quei luoghi e speriamo prima o poi di visitarli? Qualche volta quelle scene vengono registrate in appositi studios o set costruiti, altre volte quei luoghi non sono immaginari ma esistono concretamente. Ed è per questo che adesso c'è questa nuova mappa dei luoghi di tutti i film e le serie TV raccolti in quella che è la Movie Scene Map, una mappa interattiva gratuita con 31.000 luoghi di film e serie TV di ben 179 paesi. Basta praticamente cercare il titolo di una produzione o esplorare una destinazione per individuare quei luoghi delle riprese e di conseguenza visualizzarli sulla cartina. È un progetto indipendente che utilizza le informazioni che provengono da Wikidata o Wikipedia, con collegamenti a fotografie disponibili su Wikimedia Commons, e questo database viene aggiornato, anche se non pretende di essere un archivio completo di tutte le produzioni, è sicuramente una miniera di spunti anche per coloro che amano viaggiare sulle tracce del cinema. Dunque provate a scegliere il vostro film, la vostra serie televisiva, e attraverso Movie Scene Map, questa mappa interattiva permetterà di scoprire i luoghi dove sono stati girati e, perché no, trovare anche nuove idee per il vostro prossimo viaggio.
1: Torino International.

0: Roots, lei Alice Merton, che è stata in Italia per un'unica data, ovviamente a Milano lo scorso 12 marzo, dico ovviamente perché insomma si sa che Milano insieme a Roma corrispondono un po' alle città spesso prescelte dai vari artisti, soprattutto se devono magari tenere una sola data. Nel frattempo ha pubblicato sempre all'inizio di questo 2026 il suo terzo album in studio, Visions, e l'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di Torino International, così come tra poco, nonostante il caldo, nonostante l'autunno, dovremo parlare forse di foliage, forse di mete alternative di questo periodo. In realtà tra poco andremo a dare uno sguardo a una delle tante classifiche che vi racconto negli appuntamenti di Meron the Road, che ha a che vedere con i mercatini di Natale. Sì, perché anche in questo caso è stata stilata una vera e propria classifica, una top 10 di quelli che sono i mercatini più interessanti per questa edizione 2026. E tra l'altro, per chi se lo chiedesse, al 25 dicembre, quindi a Natale, mancano ancora 73 giorni, 7 ore e 45 minuti. 16 invece 24, quasi 25, tempo di infomobilità, e poi ci ritroviamo nell'appuntamento di Meron the Road.
1: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Serramenti Transilvania di Cozma. Fornitura e posa serramenti di tutti i tipi. Porte interne, avvolgibili, portoncini blindati, persiane, zanzariere e verande con detrazione 50% in 10 anni. Ditta Transilvania di Cozma. Professionalità da oltre 25 anni di esperienza. Showroom Corso Grosseto 133D a Torino. Per info 348 2288 029 Graziano oppure 011 26 73 762. Consegna in 30 giorni.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 21.30 alle 22.15 di questa sera e dalle 5.30 alle 6.15 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: chiuso il tour estivo Noemi qui con Glicine, ma proseguirà attualmente con tre appuntamenti a novembre e a dicembre, rispettivamente a Brescia, a Milano e a Roma, per quello che sarà insomma il suo tour autunnale. Da Noemi alle 16.30 passiamo appunto ai famosi mercatini di cui vi ho anticipato prima dell'infomobilità, perché sappiamo che ci sono città in cui il Natale si concentra in particolar modo in una piazza o eventualmente invade strade e giardini e che permette insomma di respirare questa tipica atmosfera. Ecco dunque che è stata svelata la classifica dei migliori mercatini di Natale d'Europa di questo 2026 e posso dire che il primo posto di questa graduatoria va a Craiova, siamo in Romania, che ha conquistato davvero tantissimi voti, forse perché la manifestazione è cresciuta negli anni e forse anche perché riesce ad occupare attraverso i suoi mercatini più di 280.000 metri quadri, infatti vengono considerati anche i mercatini tra i più estesi d'Europa. Se invece vogliamo andare a questi mercatini di questo 2026, ricordiamoci che partiranno dal 13 novembre fino al 3 gennaio. Insomma, la stagione viene dedicata al regno degli Elfi e quindi potrebbe essere l'occasione perfetta per organizzare una fuga divertente tra luci, bancarelle e naturalmente ricordi da portare con sé. Oltre naturalmente a Craiova, la classifica continua, dove al secondo posto, quindi di questo podio, troviamo Zurigo, siamo in Svizzera, viene anche considerato il mercatino di Natale più bello d'Europa, forse grazie alla sua varietà delle bancarelle e delle specialità. Anche questo mercatino incomincerà già dal 19 novembre fino al 23 dicembre. Poi sul terzo gradino troviamo Riga, siamo in Lettonia, che si distingue in questo caso come migliore destinazione europea per le luminarie natalizie. Quindi oltre alle casette, ai manufatti, ai dolci speziati si affiancano queste installazioni luminose nei parchi e lungo i canali. Le date da non perdere sono dal 27 novembre al 3 gennaio. E poi vi indico anche la quarta posizione, che è il Wonderland Lisboa, cioè il mercatino di Natale più soleggiato d'Europa, perché intanto la sua ruota panoramica, le giostre, le specialità, l'artigianato che insomma in qualche modo coinvolgono questo villaggio sorprendente, che aprirà le porte dal 27 novembre fino al 3 gennaio. Poi ci sono tutte le altre destinazioni, vi posso dire che in questa classifica trovano anche posto due luoghi italiani e questo insomma fa ben pensare, anche perché uno è San Damiano d'Asti con il suo presepe vivente e l'altro è Govone, quindi questi due luoghi fanno parte insomma di questa sorta di top 10 dei migliori mercatini d'Europa. Quindi non ci resta che attendere l'inizio ufficiale dei vari mercatini e scegliere quale potrà essere la destinazione più interessante per scoprire l'artigianato, i dolci e per vivere soprattutto l'atmosfera natalizia.
1: Torino International.

Quante volte diamo un'occhiata alle principali compagnie low cost e non per scoprire magari il prezzo giusto a acquistare un volo e magari trascorrere un bel weekend fuori porta? La trafila è sempre la stessa, si inserisce una data, si scopre che il prezzo è troppo alto e quindi si prova con il fine settimana successivo e via dicendo. Ma adesso arriva un'altra app, si chiama Weekend Flights, rovescia praticamente il procedimento perché si indicano aeroporto di partenza, quello di arrivo, e da lì c'è un calendario che mostra in quali fine settimana dei successivi 328 giorni il viaggio di andata e ritorno può costare poco e in quali conviene invece restare a casa. Diciamo che l'idea è molto semplice: chi vuole partire per un paio di giorni non dovrebbe controllare una per una decine di date, e la lettura è affidata ad una scala cromatica da semaforo. I fine settimana più economici compaiono in verde, man mano che la tariffa sale il colore cambia al giallo, all'arancione e infine al rosso. Il giudizio non dipende soltanto dal prezzo del biglietto, ma ogni fine settimana viene confrontato anche con il prezzo medio della tratta secondo la piattaforma e un'offerta alla data che costa almeno il 30% in meno della media, mentre sono considerati cari weekend che la superano di almeno il 20%. Poi c'è anche un'altra funzione, si chiama Anywhere, che viene pensata per chi ha le date ma non la destinazione. In questo caso si fissano l'aeroporto di partenza, il fine settimana, e il sito così elenca le mete raggiungibili alle tariffe più basse in quei giorni. Insomma, questa app Weekend Flights non vende biglietti, ma cerca di individuare il fine settimana giusto attraverso questo click, che rimanda poi direttamente al sito della compagnia aerea o eventualmente rimanda ad un aggregatore che può essere poi Skyscanner, Kayak, Google Flights e tutti gli altri. Le tariffe sono quelle disponibili pubblicamente, vengono rilevate più volte al giorno e le più convenienti sono salvate in memoria, anche perché sappiamo che i prezzi dei voli cambiano in fretta e quello finale può differire da quello mostrato nel calendario. Una formula con tanto di servizio gratuito, poi naturalmente a seconda degli altri servizi supplementari che si desidera avere bisognerà pagare degli extra. Ma vi ripeto, il servizio non sostituisce un confronto puntuale di orari, costi dei bagagli e scali, però dà questo orientamento a chi è flessibile e risponde ad una domanda che normalmente i motori tradizionali lasciano in sospeso: in quale fine settimana si spende meno. Le alternative sì, ci sono, perché c'è Euroweekender, che cerca i voli economici per il fine settimana all'interno dell'Europa e tiene conto dei diversi periodi di viaggio e di più aeroporti di partenza, e si può anche su richiesta limitare i voli serali. E poi Fly This Weekend si rivolge a chi decide all'ultimo momento, quindi propone collegamenti con partenza il venerdì sera, rientro la domenica sera, e permette di filtrare le destinazioni più convenienti anche in base alle temperature previste. E poi, come vi dicevo, c'è Weekend Flights, che è quello di cui vi ho parlato all'inizio, insomma, di questo intervento. Tante ipotesi per riuscire a trovare magari il giusto fine settimana per partire e godersi, insomma, un po' di relax.

Quando penso a Prince, oltre ovviamente a sentire la sua mancanza, mi domando quando possa arrivare prima o poi un film, un biopic relativo alla sua vita e soprattutto a quello che ha creato, non solo a livello musicale, ma insomma sarebbe interessante scoprire qualcosa di più di tutto ciò che è riuscito ad intraprendere nella sua carriera, non solo come Prince, perché più volte insomma è riuscito a destabilizzare un po' il pubblico chiamandosi in mille modi diversi, ma cercando chiaramente di puntare solo ed esclusivamente su quella che è la sua musica. Diciamo che siamo in attesa di quello, siamo in attesa di nuova musica che non sia necessariamente

necessariamente generata dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma di qualcosa di nuovo, di nuovi progetti che potrebbero, insomma, in qualche modo incuriosirci e soprattutto soddisfare quella che è la sete di Prince e della sua musica. Mancano 5 minuti alla chiusura di questa seconda parte di Merond Road. Prima di farlo volevo già anticiparvi un appuntamento del fine settimana che in realtà partirà da sabato 17 e coinvolgerà il nostro territorio, quindi Torino, fino a domenica 25, che si trasformerà per l'occasione in questa grande pista da ballo diffusa attraverso questa quarta edizione di Balla Torino Social Dance, un evento che porterà la musica ma soprattutto la danza in contesti non tradizionali come piazze, strade, musei, scuole, parchi, ristoranti e persino mercati ed ospedali, in modo tale da conoscere delle discipline svariate, dal tango allo swing, dalle danze occitane al latinoamericano, fino alla dance e ai balli tradizionali. Insomma, un evento da non perdere, perché si sa che la musica e il ballo sono davvero un ottimo connubio e che fanno bene, non solo fisicamente, ma anche moralmente. Vi aspetto invece io domani per un altro appuntamento di Merond Road, sempre a partire dalle 15, perché adesso c'è lui, DJ Nick, che proseguirà questo pomeriggio su Torino International. A voi tutti, come sempre, una buona serata, ma ancor di più un buon inizio di settimana. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riyadh dopo i raid. Ex Silva, Salis, Cornigliano, qui si può andare avanti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici Blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito, gli studenti urlando siate il nostro futuro, il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riyadh dopo i raid. Protesta dei professori in Trentino a boicottare le gite. Insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. I blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandeb, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito, gli studenti urlando siate il nostro futuro. Il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Torino International News.
1: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riyadh dopo i raid. Ex Silva, Salis, Cornigliano, qui si può andare avanti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici Blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito, gli studenti urlando siate il nostro futuro, il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per aver ci seguito.
0: Torino International. Ciao mai bună muzică. Se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ

0: a torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, condizioni di tempo asciutto sulle regioni settentrionali nel corso della giornata, con nubi sparse schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Isolati fenomeni non esclusi su Appennino settentrionale, Romagna, Veneto e Friuli, specie tra pomeriggio e sera. Al centro, giornata all'insegna del tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolata precipitazione sulla Toscana, in serata e nottata, tempo per lo più asciutto con nuvolosità in transito. Al sud, nuvolosità regolare al mattino con piogge e rovesci sparsi su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Tra pomeriggio e sera graduale attenuazione dei fenomeni, salvo residue precipitazioni sulla Calabria. Temperature minime stazionarie in diminuzione, massime in generale aumento, specie sui settori occidentali. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tutta un'altra muzica.
5: Torino International News.
6: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riad dopo i raid. Protesta dei professori in Trentino a boicottare le gite. Insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici Blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito, gli studenti urlando siate il nostro futuro, il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Massimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tour International. Abbiamo al telefono la cantautrice Camilla Pandolzi. E Camilla, ciao innanzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Benvenuta nel programma. Oggi si parla del tuo singolo Vuoti Abissali.
2: Sì.
1: Che è uscita dal 2 di ottobre, da pochissimo.
2: Esatto.
1: E volevo chiederti un pochino che cosa racconti in questa canzone. Poi dopo parliamo anche un po' di te, di come scrivi la tua musica.
2: Certo, allora questo brano io l'ho scritto, parlando proprio di Papale, l'ho scritto per la mia ragazza, e uno dei tanti brani che ho scritto per lei, insomma, perché non bastano mai, però questo è uno di quelli che mi sta più a cuore, diciamo, perché l'ho scritto che stavamo insieme da veramente poco e ora sono passati 3 anni, quindi questa canzone è nel cassetto già da un po' di tempo.
1: Mm-hmm.
2: E, eravamo insieme da penso poco più di 7-8 mesi.
1: Mm-hmm.
2: E mi sono proprio sentita di dedicarle ciò che sentivo, e perché non sono mai stata tanto brava a parlare, ecco, a esporre le mie emozioni. Esatto, sono molto più brava a esporli in una canzone. Ho detto ok, allora adesso lo faccio, ed è nata così Vuoti Abissali.
1: Ok, tu sei di
2: Formia, fra Roma e Napoli.
1: Ok, io innanzitutto direi di andare a sentire la canzone Vuoti Abissali e poi parliamo ancora un po' del brano e anche della tua storia musicale, ok?
2: Certo.
1: Buon ascolto.

0: Fano.
1: Siamo tornati con Camilla Pandozzi. Camilla, e so che è uscito anche il video di questo brano. Raccontami un pochino com'è stata la scrittura, non so, della storyboard di questo brano, di questo video.
2: Sì, allora, proprio perché il brano è insomma una storia d'amore, racconta una storia d'amore, ho pensato di registrarlo in uno dei posti forse più intimi che ci possano essere, ovvero la mia casa. Quindi il videoclip ho registrato e ambientato tutto interamente lì, e c'è solo una piccola parte dove sono sempre intorno a casa mia, ma non sono propriamente dentro casa. Poi non voglio fare spoiler, quando vedrete il video dopo l'intervista capirete di cosa sto parlando,
1: anche perché troveranno il link sotto, quindi dopo ascoltate l'intervista vanno a cliccare il link e si possono guardare il video.
2: Certo, e quindi ambientato appunto in casa mia, quindi in camera da letto, sul divano, in cucina, proprio come se raccontassi la mia normalità, le mie abitudini con la mia ragazza, e le abitudini che abbiamo con il nostro cane, che apparirà in alcune clip del videoclip. E quindi ho voluto rappresentare un po' quello che per me è la normalità e la tranquillità di quando non lavoro, ecco, perché il mondo della musica è tanto frenetico e non bisogna mai fermarsi, però è bellissimo e sono grata di tutto quello che faccio, e però ogni tanto ci sta anche tornare alle origini, un po' di riposo ci sta sempre.
1: Hai perfettamente ragione. Tu inizi a 7 anni a studiare pianoforte e canto, però solamente a 13 anni cominci a pubblicare la tua musica, no? Io volevo nominare almeno 3 titoli dei brani che ho visto online, che sono andato anche ad ascoltare, tra cui sono Madame, Las Vegas e Bambolina.
2: Sì.
1: E adesso torni, appunto, sei tornato con un brano d'amore che di mancanza e di desiderio, no? Le altre 3 canzoni fanno parte del progetto di questo brano oppure sono un po' separate?
2: Allora, in realtà sono in qualche modo collegate, perché Madame, Bambolina e Las Vegas sono una trilogia che raccontano in realtà queste 3 canzoni tutte quante la stessa storia, semplicemente che si evolve negli anni. E quindi, partendo da Madame, che racconta di una relazione che io avevo prima della mia attuale compagna, poi è finita, io mi sono rifatta la mia vita, idem questa ragazza, ma lei non accettava che io mi fossi rifatta una vita principalmente, quindi cercava di rovinare la mia relazione attuale. E quindi Madame, quando ho scritto Madame, ho sperato un po' che magari percepisse il messaggio e smettesse di fare quello che stava facendo. Effettivamente ha funzionato, e da lì nasce Las Vegas, dove io racconto la libertà che finalmente ho di vivermi questo amore senza la paura che qualcuno potesse rovinarlo, insomma. E successivamente appunto c'è Bambolina, dove io racconto esattamente come si è evoluta la conoscenza fra me e la mia ragazza. Okay. E come ci siamo conosciute, come ci siamo rincorse per tanti mesi, la paura che avevamo di metterci insieme, perché insomma per il mio lavoro non si può stare tanto tempo insieme, insomma le paure che ci sono principalmente. E Vuoti abissali in qualche modo è collegato, perché comunque essendo dedicata sempre a lei racconto cose più specifiche, però sono sempre dedicate a lei. Sì. E quindi secondo me in qualche modo sono collegate.
1: Poi volevo anche dire un'altra cosa: tu hai aperto i concerti di Serena Brancale, com'è stata l'esperienza?
2: Eh beh, che dire, meravigliosa. Sono 3 anni che apro i suoi concerti e non potrei mai essere più fiera più onorata, ecco, di tutto ciò che mi sta accadendo e di quello che Serena ha fatto per me, perché poi ci siamo facendo parte della stessa etichetta discografica, abbiamo avuto anche modo di conoscerci e ci vediamo spesso, ed è ogni volta sempre più bello, perché oltre che a insegnarmi a livello musicale mi insegna tantissime cose a livello personale, consigli, proprio da persona più grande, ecco, di me, e non potrei essere più contenta di tutto questo.
1: In due stagioni fa del mio programma Parla con Cosimo, che ero stato appunto a Sanremo, e Serena Brocale è stata brevemente ospite, appunto perché nel purpurri del Sanremo, quindi delle interviste fatte in giro per Sanremo, Serena Brocale è stata ospite del programma, e quindi volevo ricordare questa cosa.
2: Bellissimo.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo di aver presentato la tua musica, ma nel frattempo volevo chiederti di lasciare i tuoi canali social, quindi per poterti seguire, dove andare, a parte le piattaforme digitali dove ascoltare la tua musica, ma quali sono i tuoi canali social?
2: Assolutamente, allora mi trovate su Instagram come Camilla Pandozzi Official, mentre su tutte le altre piattaforme come Camilla Pandozzi, molto semplice.
1: Ok, quindi nome, cognome, nome d'arte, quindi Camilla Pandozzi.
2: Esatto.
1: Io ti ringrazio tantissimo, grazie.
2: Io ringrazio te, grazie davvero.
1: Grazie per averci presentato Vuote Abissali, noi invitiamo ad ascoltarla e di seguire anche il videoclip che c'è nel link che troverete nella parte video qui sotto, e comunque di continuare a seguire la tua musica. Grazie ancora.
2: Grazie mille.
1: Alla prossima puntata con un altro ospite, intanto grazie Camilla, ciao.
2: Grazie a voi, ciao.